0: Però se non c'è, puoi farlo.
1: Però se ti dice, che porti con le cose di qui?
0: Negri.
1: Che porti?